Sono Sisa, mi sono lasciato dire di usare io, sono assi, da sati che così dei re, bo barname ye gulha, barname imbruso, manande har adini di eri be paian, khahim bord. Telefonai tamas ma 031-304-8000 va mobile 073-550-9085 است.